Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e c'è la balena, guarda la balena, ciao. E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Ad altre gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte, la sete calma a te.
1: Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente le

0: cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero,

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

quando tutto finisce c'è sempre, purtroppo, chi chiude la porta, invece sta male.

adesso, adesso. Con chi sei? Con chi sei? Con chi sei?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

tutto sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono i

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: For you.

0: Mari, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!

0: Sole Luna.
1: Radio di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: money.
1: Cucu satete, ci siete?
0: I just want you to use me.

Fa caldo, fa freddo? Da me c'è un tempo pazzo come al marzo, 5 minuti piove di rotto, dopo 10 minuti c'è un sole pazzesco e piove ancora e c'è il sole, non capisci niente. Cash, the one that you asked for. I'm wanted by the rich and the poor. More and more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some money, ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. Dai, iniziamo a salutare a tutti quelli che ci ascoltano dai vari social, Facebook, WhatsApp, Instagram, Alexa, dalla nostra applicazione.

saluto il titolare di questa bellissima radio, Sciacchi e Miccioni. A voi che state ogni giorno con noi, ogni sera, a supportarci, dai più piccolini ai più grandi. Vado a salutare Axel, Azzurra e Angelo. Un saluto a Felice, a Marika che è appena entrata, a The Crow, a Lisei, Felix. A quello lì, a Ciro Becchino e a Paola. Saluto i nostri bottini Whisky, Pilotto, Samuel e Melody. Un saluto a Dioniso. E sono arrivati in cima di nuovo ai nostri titolari Sciacchi e Miccioni.

Stasera minestrone un po' di tutto. E niente, si parte. Grazie a tutti per la buona diretta. A voi buon ascolto. Spero di non

Angela Baffo vuole dedicare una canzone per tutta la radio Sole e Luna, Biagio Antonacci, tu sei bella, buon ascolto a tutti voi da parte di Angelo.

Grazie ancora Angelo per la dedica. E prima eravamo partiti in giro per il mondo e siamo arrivati in Grecia.

Sono sicuro che questo genere piace a Jesse, e quindi Jesse, le tue mani, la mia destinazione. Buon ascolto.

0: non risponde mai.
1: Bellissimo, bellissimo. Adesso andiamo con Marco Mengoni e siamo solo eco. È vero, quando non ci saremo più saremo solo eco.
0: Ti ho cercato
1: dentro stanze senza luce. Sta per voi, buonasera.

0: Siamo solo eco perduti nel vento, due anime spezzate nello stesso momento. Restiamo solo eco.
1: Se lo volete ascoltare intero, cercate su YouTube Marco Mengoni, Restiamo solo eco, perché dura 9 minuti, è bellissima.

Andiamo avanti, si continua a ballare, bandido, dai, un po' di cia-cia-cia, facciamo movimento così ci rinfreschiamo un po'.

Però vediamo un po' anche chi c'è stasera. Alle ore 19 Giuseppe Citti, 1000 euro. Ah, ecco, alle ore 20 c'è lei e il Jesse. Alle ore 21 ci sarà Carla e Claudio. E alle ore 22, oh, Rita.

0: Le luci della sera cadono piano.
1: Per i villini oro, David Careira, quando ritorni tu. Tutta per voi, buon ascolto.

Signore e signore, Sciacchi e Micione sono invitati al tango. Tutta per voi, Sciacchi e Micione, buon ballo e buon ascolto.

0: spotlight. I never left your heart.
1: E ora, come un omaggio per lei, che è stata una grande cantante, Bonnie Tyler, The Last Eclipse.
0: With thunder in my chest, a broken velvet voice that never learned to rest.
1: Per voi, buon ascolto.

è andata un'altra stella tra le stelle. Bene, continuiamo con un'altra baciata, forza! Andiamo con i balli di gruppo!

E vado a salutare a Claudio, benvenuto a Radio Sole e Luna, in console c'è Kami ancora per poco, dopodiché ci sarà Shaki. Quindi su queste note io vi saluto, vi ringrazio a tutti per l'ascolto e ci sentiremo alla prossima. E da qui lancio la console a Shaki. Buona diretta Shaki, grazie a tutti, ciao.

E mi tocca lavorare anche questa sera. Vabbè. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna. In questo momento in diretta ci sono io. Invece, vabbè, pazienza. Cominciamo dai saluti, un saluto sempre a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Che velocità!

voglio ringraziare Akami per la sua bellissima diretta. Bravissima Akami. E cominciamo a salutare questa bellissima chat. Azzurra, Rottweiler, Marika, Fenice, Tecrove, Catwoman, Claudio, Alice, Felix, Pirlatto, Melody, Whisky e Samuel. Stavo dicendo Mariolino, ma Mariolino è deceduto, non c'è più. Salutiamo a Paola, Ciro il Becchino, Jesse, Cami, poi chi c'è? Amalia, Cata e lui, Micione. Vi terrò compagnia fino alle ore 20, poi arriverà lei, la Jesse. Una passata in due sanoe, noi svegliamo. E un grazie a tutti per la buona diretta. Buon ascolto, buona musica e buon divertimento. E lui è Julio Iglesias, Agua Dolce, Agua do Mar. Julio Iglesias.

Wonderful Life. Lui è Zucchero. Here I go out to see. Una dedica che faccio ai Birillini Blu. Qui l'unica vedova so io, Ciro, e io sto impegnata, ok? E zitto.

È un po' che non ascoltiamo più questo brano. Due meravigliose voci. Whitney Houston, Mariah Carey. When You Believe. Questa è per te, micione, con tanto affetto.

Noi avevamo una DJ e un DJ che questa DJ gliela dedicava sempre. Antofa Caldo. Secondo voi come si chiamava questo?

0: Amo, già stai dormendo.
1: Quando fa caldo.
0: Amo, non tieni voglia.
1: Quando fa caldo.
0: Amo, come si...
2: Grazie, Elka. Grazie, Elka.
0: Ci rispondo.
2: Avevo chiamato Elda. Ciao, Elka.
1: Stasera non mi va, non mi va, non mi va. Fa troppo caldo.
3: Quando fa caldo.
2: E salutiamo anche a Taras.

Ritorniamo seri, un brano che dedico ai birilli oro. Spice Girl, viva forever!

Viva Forever, versione Pavarottolo. Loro sono gli status quo, whatever you want. Come l'ho detto non lo so, vabbè. Un po' di rock.

Salutiamo Fox. Buonasera Fox. Chi ci sta in diretta? Che son Mink.

forze, sono mezza ciecata. Ciao forze. Come stiamo? Insomma.

Dai, Jessie. Fai anche tu la rocchettara, su, dai. Te voglio sentire.

Arriva anche lui, Vasco Rossi, un ragazzo di strada. Salutiamo a Presario, ciao Press. Pensavi di trovare Giuseppe. E adesso ci ascoltiamo questa bellissima song. Un ragazzo di strada.

di tempo fa mio figlio è andato a vedere il concerto di Vasco Rossi. Mi fa: mamma, devi vedere tutte con Fuori il Reggiseno. Fuori, via.

0: prendi gioco di me.
1: Eccolo, ieri abbiamo ascoltato la versione originale, questa sera ci sta Micione, digi digi digi digi.

0: spread my moon, she spread you. So.
1: Chissà cosa pensa Forza.
0: Yeah.
1: Ma chi cavolo è questo qua?

arriva lui, Mr. Book, To Love Somebody. La voglio dedicare alla Jessie, alla DJ che arriverà dopo di me, per te, Jessie. Book, To Love Somebody.

0: spazio richiesta.
1: Bellissimo live, Pimpinella, Tanto Deseos de Ti, brano che Micione dedica a me. Grazie Micio.

E voglio ricordare che le ore 20, Jesse. Ore 21, Carla e Claudio. Ore 22, Rita.

salutiamo Rita. Ciao Rita. Ci stiamo ascoltando questa bellissima song. Pimpinella, tanto deseo di te.

penultimo brano. Vinse un po' di anni fa America Ghost Talent. Lui è Shane Ward, That's My Goal. E questa è per tutta la chat. Penultimo brano, ecco l'ultimo brano, io saluto. Well, I know I've acted foolish, but I promise you no more. Beh, l'ultimo brano è per Ciro, eh? Eh

A te, Cata. No, dobbiamo aspettare l'ultimo brano, per Ciro, c'è tempo, 8 minuti ancora, Joe.

Per il nostro carissimo Ciro, il Don Giovanni del paese. Per te. Comunque grazie a tutti per l'ascolto, ragazzi. Io vi do appuntamento a domani. Ancora non so l'ora.

Catwoman, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, i nostri botticini. Sentiamo il nostro presario.

saluto va per Amalia, Elka, Daraz, Melody, Giovanna Ballo, la nostra carissima Rita, Dina e il nostro Vicione e tutti quelli che ascoltano all'esterno. Per tutti voi, ringrazio a voi della buona diretta e a voi un buon ascolto. E sì, sole e luna e vieni qui. Adesso continuiamo come prima song in mia compagnia, Amore stasera che sera. E questa la voglio dedicare a tutte per la nostra carissima Shakira.

Presario, qua si richiede tanti song, tutti i generi. Qua abbiamo tutto, non manca nulla. Prima ti avevo dedicato la song, ma non hai ascoltato.

0: Edizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato, così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, buon ascolto! Adesso ragazzi, andiamo a ascoltare la prossima in mia compagnia e Accarezzami. E questa la dedichiamo per Superman. Tutte per te, Superman.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che ben dedica tutta per la nostra carissima Cali. Noi due nel mondo e nell'anima. Eppure la nostra cara

Adesso ragazzi andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia, è Woman in Love. E questa la voglio dedicare per tutti voi su questa bellissima chattina. E la voglio dedicare per tutte le donnine della chattina.

Andrea, tu stasera sarai un bagnino, mi raccomando, aiuta le donnine, eh. Adesso ascoltiamo Bagnino, Bagnino. Chiamatelo, ragazzi, se avete bisogno.

Eh sì, bagnino, bagnino, mamma mia! Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno Emiliano, Siracusa, Il mare lento lento. E questa la voglio dedicare per il nostro carissimo Claudio e

la prossima mia compagnia, Because of You. E questa, ragazzi, la dedico per tutti voi, su questa chattina, per tutti gli over.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Saling Rod Stewart. E questa la voglio dedicare per chi, ragazzi? Per chi? E si la dedico per Micio e Shaggy.

Adesso ascoltiamo la prossima, mio compagno Ladi. Roger, Ladi, e questa la dedico per tutti voi.

0: Andrea, io mi sciolgo quando sento questa musica, mi piace tantissimo e mi sciolgo tutta, tutta.
1: You have made me what I am, and I am yours, my love.

0: Dani? Dani? Dani, rispondi al telefono!
1: Adesso non posso.

Ragazzi, io sta song l'accorcio e metterò l'ultima e dopo saluto e vi passo a Claudio e Carla. Andiamo a ascoltare Ti amo ancora di più. E questa lo dico per tutti gli innamorati su questa bellissima.

0: Vi saluto e vi auguro a tutti una dolcissima serata e io di qua vi auguro a tutti che devo augurare. Vabbè, non fa niente. E adesso vi passerò all'altra Claudia e Claudio, scusatemi, è Carla. E di qua vi dico a tutti. Se me lo dici, aspetta. Dov'è?
1: Ciao, a domani, buonanotte.
0: Ma buonanotte non posso dirlo, sto ancora qua.
2: E vedere il deserto appena fuori città.
0: E di qua auguro buona diretta a Claudio e Carla. Vai Claudio, buona diretta.

0: Carla con me, hai tutta la mia solidarietà a sopportare Claudio.
1: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
2: In che senso?
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Andiamo bene, proprio bene.
4: Bisogna stare attenti con Claudio, lo sapete bene che ogni cosa che dite che è, lui registra e manda. Va
1: Ah,
4: bene, questa era una
1: sì.
4: cosa molto simpatica, grazie della solidarietà, Dina, soprattutto, grazie a
1: Io
4: tutti di essere qui.
1: ogni tanto mando qualche
4: Lo fa
1: vocale.
4: apposta perché la stuzzica, perché spera che lei risponda qualcosa per cui lui poi.
1: All'amo, sì.
4: Esatto. Bene,
1: Parla, parla.
4: allora parlo io. Allora salutiamo tutti, buonasera a tutti. Ovviamente sapete che siete su Radio Sole Luna. Sento la mia voce è fortissima questa sera. Sarà che non sono più abituata alle cuffie. Un po' che non sto qui davanti al PC e indosso le cuffie soprattutto. Per cui sento la mia voce sparatissima. Innanzitutto, complimenti alla nostra amica Jessie, simpaticissima. Bella musica, veramente stavo apprezzando la tua scelta musicale, molto, molto bella. Bene, allora detto questo, andiamo a salutare tutti voi che siete qui all'ascolto e che siete soprattutto sulla nostra chat per ridere, scherzare, giocare e ballare tutti insieme. Allora iniziamo dal basso, da Kata che ormai è diventata rossa, un super uomo abbiamo anche, abbiamo Azzurra, Rottweiler, Marika, abbiamo Muniz, Presario, buonasera, molto lieta, io sono Carlo e sulla mia
1: E io
4: destra c'è
1: sono Claudio.
4: Claudio. Sono Carlo e lui è Claudia. Buonasera a tutti ancora. Salutiamo Fenice, The Crow, Claudio. Tranquilla, si sbagliano tutti, non ti preoccupare, ormai siamo abituati a questo, la doppia C. È un casino. Bene, allora continuiamo con i saluti. Siamo arrivati da Lisè. Ecco, poi abbiamo anche qui. Dunque, mi sono persa. C'è la Paola. C'è Muniz, appunto, Presario, Paola, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Felix, Jessie, ancora complimenti, Carmen Sita, ciao Cami, buonasera anche a Giovanna Ballo, a Amalia, buonasera anche a Bobe, Elka, e salutiamo ovviamente Melody, l'altro bottino, salutiamo il nostro amico Andrea, la nostra Rituccia cara, che credo salirà in console subito dopo di noi, come tutti quanti lunedì sera, ore 22. Salutiamo anche, saliamo un attimo così vediamo chi c'è su sopra Rita. Salutiamo anche, c'è la nostra Dina, c'è il nostro Micio, c'è Shaki, c'è Claudio, io sono Carla.
1: E buona idea,
4: E
1: buona idea,
4: buonasera e
1: buona
4: buon
1: idea,
4: ascolto
1: buona
4: a tutti quanti. E allora iniziamo dal primo,
1: idea. E
4: con un
1: buona
4: po'
1: idea,
4: di
1: buona idea.
4: un po' un brano un po' frizzantino, un
1: E
4: po' di
1: buona idea,
4: spinta,
1: buona
4: dai, un
1: idea.
4: po' di spinta. Iniziamo da loro, dei Måneskin Begin. Ovviamente questo non è un brano loro, è una cover molto bella però. Per tutti voi.
1: Questa è l'ultima diretta, eh?
4: In che
1: È
4: senso?
1: l'ultima diretta questa qui.
4: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Partiamo. Fine settimana, partiamo.
1: L'ultima diretta dell'estate.
4: Andiamo incontro alla pioggia, così hanno detto fine
1: No, no.
4: settimana piove. Che sfiga.

0: sapete perché? Perché lui ha Damiano De Måneskin, degli ex Måneskin, ha dichiarato di avere questa voce così graffiante, perché dice che in mezzo alle tue corde vocali lui ha un buco che gli produce questa voce così un po' graffiata, no? Così dice lui poi. An empty shell I used to be. The shadow
1: of my life was dragging over me. A broken man. Sono state tutte le canne che ha fatto
0: a Lara
1: a Lara Pacis.
0: Sì, sì, quando andava

0: aria condizionata è a palla qui in studio.
1: Nonostante questo si suda.
0: Si suda. Benissimo.
1: Allora, i prossimi due brani ovviamente.
0: Brutto capitolo.
1: Non potevamo fare diversamente. Dobbiamo ovviamente ricordare due grandi della musica sia nazionale che internazionale che se ne sono andati a distanza di una settimana. E allora iniziamo con il nostro maestro uno dei maestri della musica italiana, ovviamente il nostro Peppino Di Capri, con uno dei più bei brani dolci da morire. Ho scelto questo per ricordarlo. Lo dedico ovviamente contestualmente alla presentazione. Lo dedico alla nostra DJ uscente Jessie. Per te un grande amore e niente più.
0: Sì.

0: Ha lasciato una grande eredità, tanto. Sì. Sì. Tre figli e la moglie è morta un po' di tempo fa, ha lasciato una grande eredità in soldoni.
1: Cioè, beh, tanto pensavo parlassi di un altro tipo di eredità musicale.
0: Musicale. Tutti i diritti si ha ai tre figli. È una grande villa a Capri, bellissima.
1: Tutto meritato, ovviamente.
0: Un grande amore e niente più, che è la grande Peppino di Capri. Un grande amore e niente più, come la nostra radio, Radio Sole Luna. Benissimo, un'altra.
1: Circa una settimana fa, ovviamente, quale brano? Ovviamente il più conosciuto di tutti, ne ho ascoltati tanti, sono tanti belli, questo è il più conosciuto, per cui era giusto presentare. Titolo, vai Claudio.
0: Bonnie Tyler ci ha lasciato qualche giorno fa.
1: Il titolo
0: è Total Eclipse of the Heart.
1: Bravissimo.
0: Thank you very much. Era più giovane,
1: 75 anni circa mi sembra avesse Bonnie.

0: La prossima settimana a quest'ora siamo intorno ai 14-15 gradi, credo. con la felpetta.
1: Speriamo non piova soprattutto.
0: Ma chi se ne frega.
1: Buonasera Patrizia. Ciao. Ben arrivata su Radio Sole Luna.
0: Ciao Patrizia.
1: Ciao carissima. Buon ascolto ovviamente.

0: Primi tempi quando stavo su X-Sat e tu facevi le scalette, ti ricordi?
1: Mi ricordo, sì.
0: Ti dicevo, no, ti prego, non mi mettere questo genere musicale. Non mi mettere,
1: io l'adoro.
0: Vai. Non mi mettere voci femminili, guarda, non li sopportavo.
1: È vero,
0: guarda.
1: Invece io e Claudio siamo esattamente l'opposto.
0: No,
1: riguarda i gusti musicali, insomma, io invece adoro questo genere.
0: Lasciamo da parte la voce femminile, perché la voce femminile è bellissima, ma questo genere musicale.
1: Con questa voce graffiante.
0: Invece preferisco il prossimo che è tutta un'allegria, credo.
1: Rialziamo un po' i toni, insomma, l'allegria. Paolo Belli con qualcosa di molto estivo, non credo sia recente questo brano, non lo conoscevo prima, me l'ha fatto conoscere Claudio, molto carino, si chiama Profumo d'estate.

Invece, caro Claudio, ti stupirò con effetti speciali. Questo qui è una novità, la novità di Paolo Belli, vedi? Non sapevo. Si vede proprio che ho un po' lasciato da parte la musica italiana. Mi sono proprio dissociata dalla radio, a parte Radio Sole Luna, che è l'unica che sto seguendo in questo momento. Per il resto, fermi.

0: l'estate è bellissima, peccato, peccato per il grande
1: peccato
0: caldo,
1: duri peccato, poco l'estate,
0: peccato per il grande caldo che ogni anno ce ne sarà sempre di più comunque.
1: Ma non lo sappiamo, che mi fai il Bernacca, il sì, Bernacca sì, sì, de Noantri. Andiamo sulla spiaggia a prendere
0: il sole e stammi vicino. E gente come la Shaggy, che è una persona anziana, ne risente.

0: Belli con questa bellissima novità, Profumo d'estate in esclusiva qui su Radio Sole Luna.
1: A proposito di Shaki, andiamo con il prossimo, che è dedicato proprio a lei, eh?
0: Sì.
1: Tiziano Ferre, Giovanotti, Balla per me.

0: Chi è?
1: Cosa vuoi?
0: Ma il medico ti ha detto che non devi uscire di pomeriggio presto, perché tu sei anziana. Devi uscire
1: con...
0: Non ti senti.
1: Io non sono un po' anziana.
0: Ma tu non devi uscire nelle ore calde. Tu non senti il telegiornale. Non ascolti il telegiornale. Tu non devi uscire nelle ore calde perché ti fa male alla salute. Tu sei anziana. Per cui comunque accetta il consiglio, accetta.
1: Ma
2: tra un mese la raggiungi, te lo dico io.
0: Vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Sì, ciao.

0: Comunque ora dite gli ha riattaccato il telefono in faccia, Shaggy, che stava parlando. Non si capiva nulla di cosa dicesse, però hai riattaccato il telefono in faccia, Shaggy. Non ti permettere, che lei è la nostra titolare, ti potrebbe anche licenziare. Che c'è?
1: No, ti guardo perché qui va.
0: Cosa c'è?
1: Va in rosso il microfono tuo.
0: Beh, Rosso, te l'ho detto che è troppo alto,
1: ma
0: tu non
1: te lo
0: ci
1: mangi,
0: credi?
1: Te lo mangi sto microfono.
0: Ma lo mangio, sì. È troppo alta la mia voce,
1: senti,
0: abbassa questo
1: senti.
0: Microfono.
1: E io sto. Oh, parla, dai. Hai visto come va il rosso?
0: Vabbè, ma io ho la voce più squillante della tua, si sa.
1: Ma che è sta roba qui?
0: Io quando metto, quando faccio la registrazione lo devo mettere.
1: Ma che è sta roba? Che
0: 10 tacche sotto, ma
1: Fidel
0: lascia fare. Che balliamo. Balliamo ragazzi, balliamo.
1: Ah sì, sì. Solo che questa non è quella originale.
0: Questa è quella originale,
1: ah, sì.
0: Fidati.

0: what you love.
1: Ah, c'è anche Andrea, c'è anche Andrea, eh.
2: Ed è arrivata anche,
1: approfittiamo,
2: sì, sì, sì,
1: approfittiamo.
2: È arrivato
1: della...
2: anche di Gia Giuseppe, eh?
1: Approfittiamo di Andrea, eh. Oh, Andrea è il primo la mattina che fa i saluti alle...
2: Dopo fa... No, dipende.
1: Alle quattro e mezza.
2: Se la batte con Fabio.
1: Con Fabius
2: se la batte.
1: Forse. Ma che fine ha fatto Fabius?
2: Forse, ormai lo chiamiamo così.
1: Che fine ha fatto Fabius?
2: Forse.

0: Comunque hai messo due giovanotti,
1: Ma dai,
0: sì.
1: Quale? Fammi vedere. Allora il prossimo lo possiamo anche togliere, tanto ne era uno in più. Sforavamo, quindi lo puoi

0: Povera Rita. Rita, ma non metti il silenzioso la mattina. Povera Rita. Si sveglia alle 4:15. Andrea gli manda il buongiorno. La povera Rita.
1: Tu basta che metti il
0: silenzioso.
1: Sì. Togli le notifiche da parte sua. L'audio. Sono le ore 21:21 di una calda estate, di una calda serata, il 13 di luglio.
0: Luglio,
1: la piccolina la settimana scorsa ha fatto 26 anni.
0: Mamma mia, ragazzi, mi sembra ieri che è nata.
1: Bene, sì.
0: Mamma mia, che tristezza.
1: Dopo domani facciamo un anno che siamo qui in questa nuova casa.
0: Sì, felicemente in questa felici della scelta.
1: Un anno preciso, fra due giorni.
0: Felici di aver fatto la storia. Ti ricordi come eravamo preoccupati? Mamma adesso mia, chissà cosa succederà. Invece, ragazzi, è stata proprio sì.
1: Billy Ray Martin con Your Loving qualcosa, Arns.
0: Passiamo a qualcosa di molto demenziale, dai.
1: Sì.
0: Il vecchio Achille Lauro ormai se ne ha dimenticate queste canzoncine che canta. Secondo me non se le ricorda neanche lui. Ormai è diventato un cantautore a tutti gli effetti, quindi queste canzoncine ormai non le presenta più.
1: Questa sera la voglio dedicare alla giovannona Coscialunga.

0: Angeles. A questo piace anche.
1: Si è svegliato anche bello, eh?
0: Sì, sì. Belli, belli, belli, come state? Buona serata, con buonanotte,
1: con buon pomeriggio, con un buon pranzo, con una buona cena.
0: La persona educatissima.
1: Educatissima,
0: veramente. Buon lavoro. E quando dice buon lavoro, ma chi buon lavoro?
1: Buon lavoro non lo dice mai, veramente. Lo dice sempre buongiorno, buon pomeriggio. Cioè,
0: qui
1: buonasera.
0: Nessuno lavora.
1: No, io sì.
0: Shaki non fa niente dalla mattina alla sera.
1: Senti chi parla.
0: Niente, niente, niente. Guarda. Porta a spasso il coniglio.

0: panna e champagne.
1: Oddio, ma si beh,
2: in questo momento ci vuole un po' di fragole.
1: Ci vuole.
2: Panna e champagne, no, fresche.
1: Ma non facilità con la panna, lo champagne.
2: Per la giovannona si è scatenata. Io non ho visto nulla. Si è scatenata.
1: Sì, scatenatissima.
2: Si è scatenata. Adesso vediamo se si scatena. Non so. Io non...
1: No, non è proprio un brano da scatenarsi, no, però lo dedichiamo ad Andrea. Andrea, sicuramente ti piacerà.
2: Lo spilungone.
1: Un ricordo di Sandro Giacobbe.
2: Di Nebrodi. Per Andrea. Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia.
1: Grazie Bobe, diamo la buonanotte a lei, diamo la buonasera, è ben arrivata la nostra per l'amica Perlita.
2: Indovina.
1: No. Beh, mo. Dovremmo cercare un'ennesima versione, quello ce lo possiamo fare.
2: Intanto gli manda un messaggio, qualcuno. Allora, cara Perlita, noi ti vogliamo bene, però cambia ogni tanto il brano, eh.
3: 1982.
2: Ha capito, sì.
1: Ah, non eri in diretta, era registrata questa cosa.
2: Senti, questa cosa qui. Allora, cara Perlitas, non mandares sempre la solita richiesta. Cambias canzone.
1: Canzone.
2: E che cacchio.

C'è anche Presario, Presario per quanto riguarda noi è una novità, non l'avevo mai visto con questo bel nick tutto colorato, giallo, rosso, e dobbiamo dedicare qualcosa, il prossimo lo dedichiamo proprio a lui, Presario, stai lì che il prossimo

0: per giuste cause. E io andavo lì solo per vedere lui, ad Ostia, c'era questo campo di calcio dove c'era tutta la squadra, appunto dei cantanti, ma io avevo occhi solo per lui, per quei due occhi azzurri bellissimi, lo adoravo, con questo capello lungo, fluente.
1: Poi hai conosciuto me.
0: No, parliamo, insomma, c'avevo 25-26 anni, ero veramente giovane. Bene, sfumiamo Sandro Giacobbe e andiamo con il brano in dedica per il nostro amico presario, per te, eh? Qui siamo seri, torniamo agli anni 80 con i grandissimi Duran Duran. Brano, uno dei brani più famosi, più belli, più suonati, che si chiama Save a Prayer. Tutto per te, presario. Speriamo ti piaccia la nostra scelta musicale.

0: a fa?
1: Ma chi è ne sta mettendo?
0: Ma perché? Già sforavamo con quello che c'era. Ma tanto, stai aggiungendo ancora brani?
1: Ah, intanto ci possiamo accavallare con Rita.
0: Come no?

0: sai che questa canzone la conosco molto bene, perché quando suonavo c'era mio fratello, no, lui suona ancora la chitarra, lui è un gruppo country, e quando facevamo le serate piano bar all'epoca, insomma parliamo di qualche annetto fa, mio fratello suonava, cantavamo insieme questo brano, quindi lo conosco veramente molto bene, mi ricorda, mi porta indietro con gli anni, piaceva tanto.
1: Beh,
0: io facevo il coretto sotto.

0: Duran Duran, bella bella. Say that prayer. Era per chi era? Per Presario?
1: Per l'amico Presario. Presario.
0: Benissimo. Allora andiamo avanti con la musica, ragazzi. Andiamo avanti. C'è posto. Avanti, avanti, avanti, avanti, ragazzi. C'è
1: L'abbiamo
0: posto.
1: Conosciuta così, di Tono La Piaga. La prima volta che l'ho sentita cantava proprio questo brano, perché era sconosciutissimo all'epoca. Questo mi sembra che lo presentò comunque al Festival di Sanremo di qualche anno fa. Non la conoscevamo, di Tono La Piaga. Presentò questo brano simpaticissimo, Disco, I Love It.

0: Si è confessato oggi,
1: Ha fatto arrossire il prete, vero?
0: Mamma mia.
1: Giuseppe, hai fatto arrossire il prete con la tua confessione. Anche se non so dove e come.

0: disco I Love It, dito nella piaga, era per l'amico Giuseppe CTU.
1: Abbiamo dedicato qualcosa alla nostra vita?
0: DJ. E per la nostra vita credo di sì, all'inizio
1: mi serve una ragazza, vabbè. Allora
0: no, il prossimo invece lo voglio dedicare a Micio, al
1: sì,
0: nostro grande, al nostro grande
1: titolare
0: Mario.
1: Tutto per te,
0: Mariuccio.
1: Bada bambino, quindi si doveva chiamare, non bada bambina, bada bambino,
0: Little Tony.

0: 1974.
1: Ammazza, ma mica
0: Mica stiamo qui a pelare
1: le patate.

0: Bada bambina, e l'abbiamo dedicato al nostro caro Mitchell, il nostro caro signor Mario. Bada bambina, bam bam bam bam, eccola qui.
1: Stupida questa, eh? Stata ovunque.
0: Sì.
1: Simpatica, dai.
0: La vogliamo dedicare agli amici in blu. Chi sono? Guarda, gli amici in blu.
1: E gli amici in blu sono Superuomo, c'è Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Perlita. Non so perché sia in blu, ma comunque a tutti voi dedichiamo Elettra Lamborghini, la simpaticissima Elettra Lamborghini, l'ultimo brano che ha

0: Che poi lei è 1,65 qualcosa, ma il ragazzo Afrojack, è 2 Afrojack. Metri. Infatti, un famoso DJ.
1: DJ, sì, bene.
0: Che ora sono?
1: Sono le 21:38 minuti primi in questo momento. Andiamo avanti con lo spot.
2: Sei su Radio Sole Luna. 100% grandi successi. 100% grandi successi.
0: Oh yeah.

0: 1975. Mazza, sembra una ragazzina, Cla. Ah, sembra la voce di una bambina, ma dai, Claudio. Fammelo rifare questo 1975. Sembro una bimba. Vero, sembra una bambina?
1: No, no, no.

0: quante nottate.
1: Oh, ma dura una quaresima sto brano?
0: Vabbè, no, vabbè,
1: non è da te, 5 minuti e 20.
0: Perché c'era tutto un discorso da fare. Questo era il primo brano del mio programma, uno dei miei programmi. Lasciamo stare. Casey and Sunshine Band con Get Down Tonight qui a Radio Sole Luna. Andiamo avanti.
1: Con l'estate che è magica, la magica estate.
0: Yes.
2: Oh, oh, oh.

0: musica per giovani. Avanti c'è posto?
1: Ex giovani, qui parliamo degli anni 90, fino agli anni 90.
0: 50 al biglietto.
1: Lo vogliamo dedicare alla nostra amica Amalia?
0: Sì. Amalia.

0: nostro amico Danny. Ciao, buonasera Danny, Radio Top One Dance, benvenuto su Radio Sole Luna. Come stai carissimo Danny?
1: Carpe Claudio, i geni di un cazzo sono.
0: Oh!
1: Carpe Claudio.
0: Ancora, basta, basta, che veniamo bannati, basta.
2: The summer is magic. Benissimo. Ciao Danny. Ciao Danny. Ciao Radio Top One Dance.
3: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
2: Yes. Che glievo di? Che glievo di? Che glievo di? A sta canzone, che glievo
0: nulla,
2: di?
0: Nulla.
2: Un metro e cinquanta
0: di grinta.
2: Bravura, di grinta. Alexia, Alexia, apri Radio sulla Luna. Ah, no, no. Alexa, apri Radio sulla Luna.
0: Ovviamente c'è anche Anna. Buonasera Anna, la topona.
2: La topona, la topona.
0: Ciao.
2: La vogliamo dedicare a loro due?
0: Assolutamente sì.
2: A Radio Top One Dance, alla topona e al topone.
0: Sempre
2: Alexia,
0: di estate si parla.
2: Summer is crazy.
0: Prima era magico e invece questo è pazzo. Pazza estate, magica estate.
2: Nella riviera di Ciclopi, ad Ognina, Catania, con lo gelato allo pistacchio.

0: Notte presario. Notte a presario.
1: Ciao presario. Mi mette paura sto nome, però presario.
0: Perché mette paura?
1: Non lo so, non lo so perché. Non lo so perché.

0: Si va avanti.
1: Disco novità, è riuscito anche lui, Edoardo Bennato. Disco novità è uscito venerdì scorso. Il nuovo brano del grande Edoardo Bennato si chiama Ogni settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero.
0: Non l'avevo sentita.
2: Dall'ABC del mio pensiero.

Sicuramente la musica è fatta con l'intelligenza artificiale. Fa sempre così. Ormai non è difficile, possiamo produrre anche noi un disco. Che ne dite? Produciamo un disco anche io e Claudio.

0: settimana con i suoi sette giorni.
1: Vabbè, dai, è carina, però questo, ritmata, dai, sì, è estiva. Certo, non rimarrà nella storia della musica italiana, però insomma è carina, dai. Cos'è?

0: origine, Claudio? Rischiamo.
1: Non so cos'è.
0: Rischiamo, cos'è?
1: Aspetta, fammi sentire.
2: Scusate, mi sono sbagliata. Dopo lo rifaccio. Ah, tranquilla, okay. Carla, scusami, perdonami. Dopo metto Carla e quello là. Metto Carla e quello là.
0: Là.
3: Sono capace, non ti preoccupare, sono capace.

0: novità, Edoardo Bennato, con ogni settimana. Questa non è una novità.
1: Assolutamente.
0: Però.
1: L'hai velocizzata? Che combinato?
0: No, non ho fatto niente.
1: Ah, no, non è una novità, però no, invece di mettere il solito Mambo Number Fine, ho scelto questo brano molto carino, più ritmato, si chiama Mambo Mambo, sempre,

0: Mambo, era Lou Bega con Mambo.
1: E invece il prossimo è il re della... Cos'era il re? Michael Jackson, il re in assoluto, il re
0: della,
1: del pop, il re del pop. Abbiamo seguito ultimamente con molto interesse, hanno fatto un docufilm
0: su Netflix,
1: sulla causa per quanto lo riguarda,
0: di
1: quando
0: pedofilia.
1: Fu accusato di pedofilia.
0: Comunque
1: è stato
0: un personaggio, è stato
1: insomma, particolare, ma già il fatto che avesse comunque dentro casa tutti quegli, vabbè, comunque è sempre stato un personaggio particolare.
0: Perché,
1: fin da piccolino,
0: era proprio bello.
1: Neverland. Che c'aveva? Mi ricordo la scimmietta, portava sempre, c'aveva le giraffe dentro casa, c'aveva un po' di tutto. Lui era molto amante degli animali.
0: Michael Jackson, bello.

0: Stai ascoltando Black Coffee con Claudio Bosco.
1: Così.
2: Ma io lo sto, scusa. Io dove sono?
1: Benissimo, Michael Jackson con Bad, lasciamo, sono le ore 21:55 e abbiamo, aspetta, allora questo via.
2: Via.
1: L'ultimo.
2: Brano in programmazione per oggi. Sì.
1: Vai.
2: Ce lo dice Carlotta, frena. Siamo qui, freniamo la nostra estate con questo brano, nostra estate in musica. Come diceva prima Claudio, questa è l'ultima diretta che facciamo per quanto riguarda il mese di luglio, sicuramente siamo in partenza venerdì, quindi freniamo qui, ce lo facciamo dire dalla nostra Carlotta, ha fatto solo questo brano, credo, simpaticissimo, un brano molto estivo.

0: 21:57. Vi ricordo che dopo alle ore 22 c'è la nostra carissima e bravissima Rita. Si va in sigla, che dici?
1: Direi di sì.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
1: Quindi niente più messaggi la mattina?
0: No, ma anche,
1: Shaggy ti lascerà anche in pace per un po' di tempo.
0: Facciamo un bel archivio, dai. Faremo un bel archivio.
1: Claudio selezionerà quelli più meritevoli, sì, di essere, sì, scaricati e mandati
0: e allora,
1: in diretta.
0: E allora salutiamo chi è in chat.
1: Sì, partiamo, vai, dal basso, partiamo da Superuomo Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Perlita, Manica, Fenice, The Crow, Claudio, Alize, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel. Poi chi c'è? Vediamo un attimo. Poi abbiamo Felix, Jesse, Amalia, Anna e Danny, due toponi, Radio Top One Dance. Andiamo avanti, andiamo, saliamo ancora. Dove sono? Mi perdo. Dove sto? Non vorrei saltare qualcuno, sono arrivata qui, vabbè, diciamo, preferisco ripeterli: Pirlotto, Samuel, Felix, Jesse, Amalia, Anna e Dani, c'ero già arrivata. Ti stai fermo? Giovanna Ballo, DJ Bello, DJ Giuseppe, Elka, salutiamo anche Melody, salutiamo il nostro amicone Andrea, la nostra dolcissima Rita, ovviamente noi salutiamo i nostri due magnifici titolari, Shakira e Micione, ringraziamo sempre per la loro simpatia e la loro grande ospitalità.
0: Come sempre, grazie.
1: Grazie a tutti, allora noi ci risentiremo.
0: Buona estate a tutti. Qui che Casa Bosco si ferma tanto per prendere un po' di respiro, poi vediamo ad agosto, vediamo qualcosa.
1: Va bene,
0: benissimo,
1: grazie a tutti ancora,
0: buona estate, vi vogliamo tanto bene, è la solita raccomandazione, fate bravi, almeno provateci.
1: Barita!

La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.

Buonasera Radio Sole e Luna, grazie ai bravissimi Carla e Claudio, come sempre, e grazie per l'ottimo passaggio della console. Come bravi sono stati anche i DJ che mi hanno preceduta, Kami, Shaki, Jessie, bravissimi tutti. Dopo di me, e no, dopo di me non c'è più nessuno. Allora, stasera chiudo io, non Fabio. Fabio, torna, mi manchi. Allora, salutiamo tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E andiamo a salutare voi in chat. Allora, Shaki, Micione, poi abbiamo Patrizia, Daras, Elka, Andrea. Poi che cos'è? Ah, Giuseppe, DJ Bello, Giovanna, Dani, Anna, grazie per la bella diretta. Poi Claudio, Carla, poi abbiamo Jessie, poi ancora Alize, Ciro, Felix, Claudio, Tecrov, Fenice, Marica, Perlita, poi abbiamo Rottweiler, Azzurra, Superman. Allora, cosa dire? Grazie a tutti per la buona diretta. A voi tutti auguro un buon ascolto.

0: il primo brano è per Carla, Carla e Claudio. Gaia, calma.
1: Fuori dal paradiso. E mare mosso sotto la maca.
0: E vi auguro con questo brano anche buone vacanze. Tornate belli riposati e pimpanti.
2: Quando è l'ora giusta chiamo un taxi nella giungla e vado fuori.
0: Ma prego, Carla.

e Carla, grazie a voi sempre della bella amicizia e grazie per avermi fatto conoscere Radio Sole e Luna da quel famoso settembre del 1900, 2000, incredibile, un'altra patria, eh? 2020, io sono qua e qua resterò, sempre se mi volete però, eh.

0: tentativa, saturação da vita.
1: Wow, stasera c'è anche Andrea, mio figlio. Ciao Andrea, grazie per la buona diretta.

anche con quelli, però diciamo che i brani di Peppino Di Capri faceva, i ragazzi lo usavano molto perché era l'unico modo per ballare un po' abbracciati con le ragazze, o abbracciati, insomma, mica come oggi, con le dovute distanze perché c'erano i genitori.

0: adesso pensiamo un po' al mare. Gino Paoli, Sapore di sale, per tutti voi in chat.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.
0: Giuseppe, a te ti accompagnavano per non fare danni.

0: pure tu, Claudio o Carla, chi risponde, non lo so. Tutti datati. Beh, allora non sapete cosa vi siete persi. Bellissimi tempi.
1: Sapore di sale, sapore di
0: Ciao Rosa, benvenuta su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita.

È di nuovo Peppino di Capri. È un brano richiesto da Frank. Frank, l'ho messo per te. È Champagne, tutto per te. È Chiara. È il più bel brano per me di, non proprio il primo, l'ultimo, oppure il più bello, ma uno dei più bei brani di Peppino di Capri. E se me lo chiede un ragazzo, vuol dire che è apprezzato anche dalla gioventù moderna.

0: Ma prego, Claudio? No, Carla, sarai sicuramente Carla.
1: Dimmelo tu, cos'è, si addormentava.

Miguel Bosé, Super Superman, per tutti voi. Visto che Superman è andato via,

0: Renato Zero, Aspettando l'alba, per Shaki, per Giovanna e per Shaki e Giovanna.
1: La speranza poi

Stella Style, Umberto Tozzi, per i birilli. No, li ho fatti già tutti, vero? Per tutti voi.

Ma prego, Giovanna. Dani, l'ho messo dopo due brani, ho messo già Champagne. Ai ai, non mi seguivi, vero? Vabbè, diciamo verso la fine te lo rimetto, dai. Anna, picchia Dani, vedi? Non mi ascoltava.

lo capisco, Dani, tranquillo. Però adesso subito non te lo posso mettere. Verso la fine te lo metterò. Così ti farei un bel ballo.

0: E questo brano lo voglio dedicare a Micione e a Sciacchi e grazie sempre della vostra disponibilità. Pensami,
1: Se mi
0: Julio
1: sono
0: Iglesias.
1: creato ancora.

0: Questo brano me l'ha richiesto Dani per lui e per Anna. Champagne, Peppino, Ricapri. Ecco, brava Anna, però dai, adesso balla, su.
1: Per brindare a un incontro
0: Lo picchi più tardi, adesso ho questo bel ballo.
1: con te.

Se pensi che io qui adesso ho 30 gradi, sono chiusa in cucina per non farmi sentire dal condominio, quindi immagina che caldo.

0: Grazie Giovanna.
1: Dovessa accesa e vuoi sapere perché? Perché in questa terra.
0: Grazie Fati.
1: Femmina come a te.
0: Fati me la dedica. Grazie. Grazie Anna.

0: Vedi, a me mi odiano e mi vogliono bene. Che devo fare?
1: Non ti voglio ascoltare.
0: È un brano che mi ha chiesto Rosa e credo con questo, vabbè, stasera è l'emozione di quella canzone di Mala Femmina. Allora, questo brano ve l'ha chiesto Rosa, Luna Caprese, Peppino di Capri. E con questo brano io vi saluto, vi do la buonanotte, vi ringrazio di essere stati qui con me. Non vi saluto uno per uno, vi abbraccio tutti e grazie, grazie per essere stati qui fino adesso. La dedico a Rosa, ma anche a tutti voi.
2: Sotto faragli una.
0: Dani, su questo non si giusta, hai indovinato in più.

0: fai suonare l'amore innamorata.
1: E voglio ringraziare sempre Shaki e Michonne che mi hanno dato la possibilità di mettermi in gioco a fare la DJ, che parolona, a divertirmi, e penso come tutti voi. Noi li dobbiamo sempre ringraziare per darci questa possibilità di divertirci.
0: Luna tu, luna bucciata.
1: Grazie Shaki.
0: Quando passasti pena e gelosia.
1: Grazie Giovanna, grazie Dani.
0: Pagane una fosse tutta mia.
1: Grazie Micione. Grazie a voi che siete qui con me.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Aspettavo un signore grossissimo con la testa grossa. Mi dà la mano e fa: ciao Pucci! Sento cosa mi è successo ieri, zio Khan? E io: no. Stavo leggendo un libro, zio Khan. Ho sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da sotto e corsa a guardare via a porta, zio Khan, a non che era nessuno, zio Khan. Il secondo giorno uguale. Stavo leggendo un libro tranquillamente. Ho sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da su di corsa, goder via a porta, non vi era nessuno, zio Khan. Il terzo giorno uguale, sono da su di corsa, goder via a porta.

Rubimi la notte, e questo vi auguro una buona notte a tutti. Una buona notte a Frank, Bello, Andrea, Rita, i titolari Shaggy, Micione, Anna e tutti coloro che hanno ascoltato la radio, l'emittente radiofonica Radio Sole e Luna. Buonanotte.

0: puntata finita, sì. Te l'ho detto, cazzo. Vedi, adesso. Quelli del Lady Bergamasca sono così. Torniamo il prossimo weekend. Ciao a tutti, vi vogliamo bene.
1: La storia della dance.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.